0: niente una dopo l'anno prossimo come mi sentirei.
1: Ora ogni anno parliamo qualche pezzo.
2: Yo, check it. This shit is my birthright, you heard right.